0: terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Kuwait di Porpetto trovi Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
7: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
8: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
7: Aperto tutti i giorni.
9: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
10: Non ci arrivo.
9: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
10: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
11: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.

0: Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofì Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì inizialmente soleggiato sul Triveneto. Dal pomeriggio qualche temporale di calore sulle Dolomiti, ma in sconfinamento fin verso le pianure in serata. Clima molto caldo ed estivo, con massime infatti ancora roventi. Picchi in pianura nei grandi centri urbani anche di 38-40 gradi. Per tutti i dettagli precisi, in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Finiva così, perché if you wanna go down, no, com'era? If your day is gone and you want to ride on, è quella parola lì che non si può dire, è un po' censurata, veniva censurata dalle radio quella parola lì, cocaine, she don't lie, she don't lie, she don't lie. E allora con Slow End si apre ufficialmente il nostro appuntamento di oggi, giovedì 6 agosto. Come va? Come va? Come va? Come va? Su, su, su, non fate così, rispondetemi, come va? Come va? Tutto ok? Tutto ok? No, quello è un altro adagio che eviterei se fosse possibile, soprattutto alle 7 e 5 minuti. Bentrovati, sono Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show apre i suoi battenti e l'ha fatto con Eric Clapton da quel disco del 77 Slow End che conteneva anche quella bella, indimenticabile ballad Wonderful Tonight e c'era anche Cocaine. Allora, ricordo subito che se volete augurarci il buongiorno, se volete raccontarci che magari oggi è il vostro compleanno, potete utilizzare questo nostro numero di WhatsApp che è il 388-893-6699. E allora, per darvi un po' la carica e per farvi tornare magari il sorriso... Sì, dai, vi riporto lì sul set dove c'erano quei due mattacchioni. The Blues Brothers, eccoli con Gimme Some Lovin'.

0: Viagra Boys con You Know Too. Rido perché quando ci sono i Viagra Boy, anzi esattamente la frase va detta e letta così: dove c'è Viagra c'è Gian, il nostro super Gian che ci ascolta sempre quando arriva questa canzone, ma in particolare quando arrivano questi bravi ragazzi, appunto i Viagra Boys. Lui arriva e ci manda un messaggio di ringraziamento e si genuflette pure. Grazie, grazie Gian, buona giornata anche a te, e tra poco per chi sta viaggiando la viabilità. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
1: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Grotta Gigante. La grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita a 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
6: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero per un incidente. Si verificano code tra l'allacciamento con la 4 e Nogarole Rocca in direzione Modena. Anticipiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Duca, Pilli Duca, le canzoni che fanno venire la Pilli Duca, Pilli Duca. Scar Tissue, beh, insomma, non è tanto da pelle d'oca, perché qui, insomma, si parla di momenti un po' down, almeno per Anthony Kiedis, i suoi problemi che ha avuto nel passato, tutte le sue ferite, ma che comunque è riuscito, insomma, a quei momenti. Quei momenti di defiance sono stati tutti superati, se li è lasciati fortunatamente alle spalle. Grande Anthony Kiedis, grandi come sempre Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Sono le 7:21 minuti. Scar Tissue è anche il nome dell'autobiografia di Anthony Kiedis. Se l'avete letta, non l'avete letta? E leggetela! Se avete amato i Red Hot Chili Peppers, dovete leggere Scar Tissue, il libro, è come la Bibbia. Invece salutiamo Emanuela di Vicenza, grazie, sei troppo carina, grazie Emanuela, complimenti. Stavo osservando anche il tuo avatar che hai su WhatsApp, perché a me piace, io sono abbastanza curioso, sono morbosamente curioso, e quindi mi piace vedere chi ho davanti, quando, a parte qualcuno, insomma, che si mette qualche avatar animato. Però Emanuela c'ha un cappellino che secondo me, ecco, scusami se mi permetti, però dovresti cambiare questo cappellino, magari te ne daremo uno noi prossimamente. Che dice Emanuela? A fare fatto? Oh. E allora, signore e signori, Foreign Tongues, eccoli qua, Rolling Stones, un'altra canzone tratta da questo nuovo album, non è un singolo, si chiama Mr. Charm.

0: Sono le 7:29 minuti, credo che per me sia giunto il momento di sorseggiare un buon caffè.
1: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
3: Radio Easy Rock.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

7:37 minuti, Radio Easy Rock, quando le belle storie hanno sempre un prequel. In questo caso il prequel porta il nome di Neil Young, che nel 72 usciva con quella canzone Alabama, tutt'altro che ossequiosa nei confronti degli Stati Uniti del Sud. E il vecchio e buon, insomma, a quel tempo era anche giovane, nel 72, Neil Young voleva sottolineare un eccessivo conservatorismo da parte di tutta quella gente degli Stati Uniti del Sud, una tendenza a non dimenticare lo schiavismo, e chiaramente parlava Alabama di quel razzismo abbastanza diffuso appunto nel sud degli Stati Uniti. Non male, non male per un elegante come Neil Young, senza contare che non era nemmeno la prima volta che, insomma, si esponeva così. Lui era molto molto graffiante. Però due anni dopo, e precisamente il 24 giugno del 74, i Lynyrd Skynyrd se ne uscirono con quello che poi è diventato, insomma, un vero classico del rock, questo che abbiamo sentito, appunto, Sweet Home Alabama, che voleva controbattere proprio così a Neil Young, anche se poi, insomma, Neil Young non, come spesso ricordiamo, non voleva farne di tutto un'erba, un fascio, l'abbiamo già detto, insomma, Neil Young aveva le buone intenzioni, era una canzone sì di denuncia, però era cosciente del fatto che non tutti coloro che vivevano nel sud degli Stati Uniti erano razzisti. Ecco, ed erano conservatori, questo in sostanza. Poi si sono anche riappacificati, tra i Lynyrd Skynyrd nessun rancore e Neil Young. Bene, un po' di storia del rock and roll, fa sempre piacere raccontarla questa bella storia a proposito di Sweet Home Alabama. Sono le 7:39 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show ed è tempo di sentire la nuova canzone di Mumford & Sons, The Banjo Song.

Richard Ashcroft, era il 2018, questa era la sua Surprised by The Joy. Sono le 7:46 minuti e voi state ascoltando The Alarm Rock Show. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
4: Non ci arrivo.
3: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
5: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
6: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
7: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

Finiva la canzone di Mr. Gregory Alexanders. Eccolo lì, Greg Alexanders. Si chiamava così, anzi si chiama così, è bello, vivo, vegeto. Addirittura è tornato e ha rimesso insieme i New Radicals, perché così improvvisamente ha deciso di produrre ancora a distanza di 25, forse di più, hai voglia. Sì, intorno ai 25 anni, più di 25 anni sono passati, You Get What You Give, quanto l'abbiamo ascoltata e quanto ci piace ancora. Ma attendiamo di sapere un po' altri dettagli sulla reunion dei New Radicals. So che un singolo è stato pubblicato, non è dato sapere com'è, ma magari lo scopriremo, lo ascolteremo prossimamente qui a Radio Easy Rock. Vallo a capire, chissà se il nostro ufficio musica gli darà un bel 10 o uno 0 assoluto, perché sai, no, sono passati tanti anni da questo enorme successo, uno può cambiare direzione, giustamente. Allora, siamo pronti a sentire adesso questo capolavoro dei Cure, con il quale arriveremo all'appuntamento delle news, quello delle 8. E allora sui volumi, per questa lo so, vi piace davvero tanto ed è Close to

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Easy Rock News.
5: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
6: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
7: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
5: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

questi erano i Jethro Tull. Avevate dubbi? Penso nessun dubbio, il suono è quello. Era il periodo del rock progressivo. C'è qualcuno che ama ancora ascoltare qualche vecchio e buon vinile di rock progressivo? Alzate la mano, alzate la paletta e fatemi notare un attimino i dischi che più amate. Fateli, scriveteli magari via messaggio, via WhatsApp al 388-893-6699. Oh bene, Radio Easy Rock adesso vi riporta nel 1978, il primo lavoro dei Police, Autolendos d'Amour, ed eccola qui, Can't Stand Losing You.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
4: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre sempre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

8:17, c'erano i Cranberries con Zombie, Radio Easy Rock. Allora, attenzione, perché il 2 ottobre esce The Age of Everything ed è una un'espressione che questa, The Age of Everything, che si riferisce solitamente all'era in cui tutto è connesso, cioè questa era che stiamo vivendo, no? Tutto è connesso, tutto è digitalizzato, accessibile attraverso la tecnologia, e crea questa, diciamo, questa sorta di convergenza, no? Una convergenza globale e soprattutto un'abbondanza di informazioni e possibilità. Diciamo che Johnny Marr è stato un po' turbato da questo momento. Ha detto che questo disco ha avuto il maggior effetto catartico su di lui, e dice che il titolo gli è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventato un'idea imprescindibile. Questo è quanto ha detto Johnny Marr su questo nuovo album. Gli sembrava riassumere il modo in cui appunto tutti si possono sentire, no? È il, diciamo, è il disagio a volte anche di tutta questa connettività, sai com'è, no? Però insomma lui cerca, insomma, di essere abbastanza ottimista, no? Dice sì, c'è un senso di sopraffazione in questa cultura generata dalla tecnologia, però guardandola da una prospettiva diversa si può anche intravedere un senso di possibilità, se ne può uscire, ci si può anche liberare, perché poi alla fine, secondo me, penso la pensi così anche Johnny Marr, sono sempre corsi e ricorsi, no? Le cose vanno e vengono, le mode, le tendenze. Vuoi vedere che si ritorna un po' alle origini e si abbandona anche un po' tutta questa tecnologia? Tu vallo a capire. Intanto lo sentiamo, questo è il singolo che anticipa il disco.

Eccolo qui, l'ottavo disco in studio dei Deep Purple. Era il 15 febbraio 1974, pubblicavano proprio questa Burn, lavoro che poi vedeva anche una svolta abbastanza cruciale, perché arrivò anche il cantante nuovo, no? David Coverdale, poi anche il bassista nuovo Glenn Hughes. E quindi, insomma, diciamo, tutti erano lì titubati, perché sai, i fan della prima ora, quando cambiano le cose all'interno di una band, soprattutto se arriva un nuovo cantante, non è sempre lì, sono tutti lì sul chi va là. Invece poi, insomma, hanno saputo reggere alla grande, visto che è stato un gran successo anche di classifiche. Ed era Burn, Deep Purple, alle 8:31 minuti. Adesso le Satanasse, proprio loro, le Boy Genius, questo trio, power trio di belle donne, e questa è Satanista, Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock News.
4: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo, l'invito del pontefice.
5: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
4: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni, strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto, dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: The Spaghetti Accident con Domi Grande
7: su Radio Easy Rock.

Oggi si inizia con Bruce Springsteen e Born to Run, 1975, l'anno di uscita per questo bellissimo pezzo del Boss. Mezzogiorno e 7 minuti, vi auguro davvero una buona giornata Easy Rocker, giornata che immagino sia iniziata come al solito con questo gran caldo che attanaglia un po' tutti quanti, purtroppo questa è la situation, ma sapete che dobbiamo abituarci a tutto questo. Quello a cui non dovete assolutamente abituarvi è il fatto che noi vi sorprendiamo sempre a Radio Easy Rock con tantissima musica e con pezzi che ovviamente possono, come dire, un po' sollevare l'umore in queste giornate. Poi qualcuno è in vacanza, qualcun altro non lo è, sta ancora lavorando. Fatto sta che il nostro Vespaghetti Accident, programma che si apre adesso, vi terrà compagnia fino alle 14. Io sono Domi Grande e loro invece sono R.E.M.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
0: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
2: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
5: Non ci arrivo.
4: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.

Gli Offspring. E mi piace tornare su una cosa che è successa all'inizio di questa estate, che riguarda proprio il frontman degli Offspring, Dexter Holland. Pensate che l'ha invitato l'università in cui si è laureato, l'ha invitato per tenere un discorso di apertura prima che venissero consegnate le lauree annuali. La sua università si aspettava probabilmente un discorso un po' più formale, invece lui ha veramente spiazzato tutti, tanto che è riuscito ad unire in questo discorso esperienza personale, percorso accademico e anche un po' di filosofia di vita, dando molte motivazioni ai ragazzi che ovviamente avrebbero ritirato la loro laurea. Bene, sappiate che Dexter Holland è un po' fuori dagli schemi, perché è sì un cantante punk rock, ma è anche un ricercatore scientifico, è un imprenditore, è un pilota, vogliamo metterci qualcos'altro? È una personalità veramente entusiasmante. Davanti ai laureandi lui praticamente ha detto veramente parole molto toccanti. Dice: la vita non è una linea retta, ma una serie di svolte. E poi li ha invitati a non considerare il proprio percorso universitario come una gabbia definitiva, ma piuttosto ha detto: ragazzi, utilizzatelo come strumento per costruire nuove possibilità, seguite quello che vi appassiona davvero. E secondo me ha detto cose molto sagge che servono soprattutto ai ragazzi di oggi per intraprendere davvero una strada che li possa coinvolgere completamente. Tra l'altro, dati alla mano, sembra che insomma questo grande caldo stia creando non pochi problemi soprattutto ai più giovani, che si ritrovano chiusi in casa e non possono fare tutto quello che andrebbe fatto alla loro età di solito d'estate. C'è un lato però positivo in tutto questo, e lo dico anche a livello proprio di esperienza personale, stanno tornando a leggere, sì, perché non possono stare sempre su PC, smartphone, eccetera, sono tornati a leggere libri, incredibile ma vero. Ci sono i Muse a Radio Easy Rock, Cryogen.

Radio Easy Rock. L'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, c'è stato Flea in vacanza in Italia con tanto di sorpresa in quella di piccola vallata, piccolo borgo toscano in cui lui si è presentato mentre faceva jogging. Quest'anno no, quest'anno sono chiusi nel loro studio perché stanno lavorando sul nuovo album. Chi invece un nuovo album l'ha pubblicato da poco ed è anche un album di debutto è Violet Grohl, questa giovane ragazza che, sì è vero, è figlia d'arte, è cresciuta in un ambiente musicale, ma ha davvero le idee molto chiare su quello che vuole fare e il nuovo album lo dimostra. Poi recentemente, siccome l'hanno molto intervistata, proprio chiedendole dettagli sull'album, lei nello specifico durante un'intervista è andata giù abbastanza dura nei confronti dei musicisti maschi della sua generazione. Dice: hanno problemi di atteggiamento, tanto che nell'album c'è un pezzo, in particolare Cool Buzz, in cui lei prende di mira proprio l'ipocrisia degli uomini della scena hardcore. Dice: secondo me si nascondono dietro una facciata progressista, ma non accolgono le donne nei loro spazi. Poi dice: questo è ancora un ambiente abbastanza esclusivo, soprattutto quando vuoi ascoltare roba davvero hardcore, tipo ti piace andare in giro, saltare, fare pogo, e spesso ti senti dire da questi musicisti: lascia stare, sei troppo delicata, troppo femminile, questo non è il tuo posto. Ma io, dice Violet, voglio far parte di questo spazio, e anzi ci sono molte ragazze che vogliono esserci anche loro, e quindi penso che più ragazze possibile dovrebbero fare musica punk, perché gli spazi ci sono e glielo devono permettere. Beh, insomma, mi pare che la ragazza abbia le idee molto chiare. Questa non è quella canzone, Bug in the Cake, l'ascoltiamo a Radio Easy Rock, la signora, anzi la tostissima Violet Grohl.

0: Sam Fender che continua a macinare record su record a un anno di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album.
1: Ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock, Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
11: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
10: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: scopri tutte le offerte su caribebay.it.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità? E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
5: Non ci arrivo.
4: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
5: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
6: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
7: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
8: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
1: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
1: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
6: Non ci arrivo.
5: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
6: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
7: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
8: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai.

Il set pranzo, pergole e barbecue, tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it. Wow.

Sono gli ZZ Top, quelli di Tosh, a darci il benvenuto in questo giovedì, il 6 del mese di agosto 2026. Le 16 trascorse da 2 minuti qui su Radio Easy Rock, come sempre si apre il momento di fare un po' di strada insieme e soprattutto di percorrere la nostra Highway to Rock, quella che ogni pomeriggio tra le 16 e le 19 vi porta in giro per il labirinto del rock and roll senza perdersi mai. Io sono Claudia Valentini, anche oggi ho da raccontarvi parecchie storie di rock and roll, anche oggi ho un sacco di cose da farvi sentire e quindi penso che dobbiamo andare via spediti, anche perché ci sono i loro icchi.

0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
0: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live, i grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
1: Lascia che io sia.
0: 9 agosto, Patti Pravo.
2: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
0: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Coraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi, perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

cui i Gallagher non stavano più insieme. Oh no, Noel Gallagher's High Flying Birds, She Taught Me How to Fly, nella nostra Highway to Rock di questo giovedì 6 agosto 2026. C'è una data che circola, io ve lo dico, questa data è esattamente sabato 5 settembre, quando dovrebbe essere proiettato fuori concorso, già l'abbiamo detto, alla mostra di Venezia Don't Look Back in Anger, questo docu super mega film degli Oasis, che va a documentare appunto la loro reunion, tutti live e via dicendo. Quindi, se tanto mi dà tanto e se è vero quello che ha dichiarato, sì signore, dichiarato il direttore della mostra, ovvero Alberto Barbera, dovrebbero arrivare i Gallagher intorno al 4-5-6. Il tutto naturalmente ancora non ha una conferma, però a me ai sogni piace crederci. Hola, crediamoci e vedrete che le cose andranno decisamente molto ma molto bene. 16 e 18 minuti, un po' di doo-wop, ma perché no? Isley Brothers qui su Radio Easy Rock, It's Your Thing.

I Supergrass, che erano super giovani quando proponevano questa All Right, tanto che poi si sono praticamente rifiutati di farla, di suonarla, insomma, live. Oh, vi porto a casa dei Coldplay perché quando hanno composto alcune canzoni di Viva la Vida e poi dell'EP che ha seguito subito dopo, appunto, l'album, lo hanno fatto in una location un po' strana che si chiama Bakery. Effettivamente era un forno di panetteria, ok? Solo che loro avevano deciso che, insomma, tutto sommato non gli andava di stare sempre in studio e quindi avevano affittato questa cosa, gli avevano lasciato dentro esattamente tutto quello che c'era, e lì hanno invitato Brian Eno quando hanno deciso di sottoporsi per l'appunto alla cura Brian Eno, che naturalmente li ha ribaltati come dei calzini e gli ha detto: mo adesso seguite quello che vi dico io, punto a capo. E lo stesso Brian Eno, siccome proprio per sua dichiarazione li trovava un po' troppo tesi, ha detto un po' troppo rigidi, allora ha chiamato un ipnotista, sì, che gli ha fatto tutta una serie di sedute. Non è uscito niente di utilizzabile per l'album, però Chris Martin ha raccontato che poi è rimasto euforico per settimane e poi magari ha composto questa Life in Technicolor.

Il nuovo singolo degli Amazons si chiama Blood on the Bone. L'anno scorso i Def Havana sono usciti con un nuovo album che si chiamava We're Never Getting Out e dentro c'era questa Lone Tennis.

0: I Deaf Havana con il loro pezzo del 2025, Alone, Tennis.
1: Radio Easy Rock.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I No Doubt, quelle di Don't Speak, era il 1996. Buon pomeriggio cari Easy Rocker, parliamo dei Greta Van Fleet, perché anche loro faranno sì che quest'autunno sia tanta roba. Ve l'ho detto che lo aspetto l'autunno, perché veramente sono previsti un sacchissimo di album pesanti, cioè importanti. Il 9 ottobre per esempio ci sarà l'uscita del quarto album, per l'appunto, dei Greta Van Fleet, si chiama Palace for the People. Loro qualche assaggio già ce l'hanno dato, si parlava giusto ieri con il nostro Head of Music che secondo noi questa è una ballatona pesante, di quelle che ti restano un pochettino addosso e che resteranno addosso anche a loro. Greta Van Fleet, So You Stand.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
3: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
4: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.

Qualcosa mi dice che non sapremo mai la verità, quella autentica, proprio su questa Heart-Shaped Box dei Nirvana. Sappiamo invece che tra poco arriva la nostra redazione e che subito invece arrivano loro, The Marmosets, Closer to You.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Easy Rock News.
6: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Gli Stereophonics hanno sempre questo suono inconfondibile con la sua voce tutta bella ruvida. Anche in questo singolo Just Looking è un modo bello ed elegante di inaugurare la terza ora della nostra Highway to Rock. Voglio ricordarvi quello che accade questa sera a partire dalle 21, che poi ha un nome e un cognome, ovvero Crosstown Traffic Chaos. Sapete che il nostro programma, quello che vi invita a salire a bordo di un taxi durante la notte, va in onda ogni domenica sera tra le 21 e le 23, ma il giovedì, se per caso vi siete persi tutte le storie di rock and roll, tutte le perle assolutamente che vi proponiamo in quelle due ore, beh, avete un'altra occasione naturalmente per riascoltare Crosstown Traffic Chaos. Ed essendo oggi giovedì, zacchete, ve lo ricordo, in maniera che possiate approfittarne. 18 da 6 minuti su Radio Easy Rock, Almost Monday.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Kuwait di Porpetto trovi Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Goditi l'estate al massimo, corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center, a Salzano, Venezia e su ilgermogliocoop.it.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Indovinello, hanno due zeri e ti fanno risparmiare.
7: Non ci arrivo.
6: Sono le Peugeot 208 e 2008, da Ghiraldo e Autoin. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
7: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Autoin, a Padova Est e Noale, o su ghiraldoautoin.it.
8: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Iniziamo dalla A4 Venezia-Padova. Per traffico intenso si rallenta verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per la A13. E per chi proviene da quest'ultima, di competenza di Autostrade per l'Italia, e vuole immettersi in A4, si registrano code. Sulla A4 Venezia-Trieste continuano le code in direzione Trieste, formatesi per la presenza di ostruzioni sulla strada tra Sandona di Piave e Cessalto. Per il momento è tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Il signor Alice Cooper School's Out, che non è che ha fatto come noi e si è limitato, che ne so, a immaginare che la scuola chiudesse, eccetera, eccetera. No, lui voleva proprio che andasse a fuoco, cioè voglio dire le mezze misure nel rock and roll, ma figuriamoci. Sono le 18 da 22 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. I Guns N' Roses sono lanciatissimi nel loro World Tour 2026, c'è stato un concerto a Toronto, anzi a Toronto, come dicono quelli da quelle parti, il 5 agosto, prossima data ufficiale 8 agosto invece a Shakopee in Minnesota, e poi proseguono con un bel calendario serrato, fino a dicembre fanno l'Asia, l'Australia, la Nuova Zelanda, eccetera eccetera. Quello che ci interessa però sono le dichiarazioni di Slash, che ha detto: tranquilli, abbiamo terminato tutto il rimescolamento, il grattamento del fondo degli archivi di Chinese Democracy. Il prossimo vero album conterrà composizioni completamente nuove, ci stiamo già lavorando, quindi voi abbiate fiducia. E noi così faremo, aspettiamo che finalmente producano qualcosa di nuovo. Since I Don't Have You.

Il suono solido, come dico sempre, dei Royal Blood e questa Troubles Coming di qualche tempo fa, era il 2021. Sapete che Dave Grohl ha 3 figlie, ebbene una ha deciso di seguire le sue orme. Violet Grohl, questa

0: Un po' di strada l'abbiamo fatta anche con lei, Violet Grohl, Bug in the Cake. Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Gli Offspring Come Out and Play sono stati in Italia anche non da molto e hanno mostrato durante il live che cosa significa punk. È stato molto ma molto interessante andare a vedere tutti i video che sono stati realizzati. Sono le 18:38, buon giovedì pomeriggio ormai, buon giovedì sera cari Easy Rocker. Parliamo dei Broadside, questa band che vi stiamo facendo risentire visto che sono tornati proprio nelle ultime settimane, e l'album che hanno prodotto ha avuto qualche piccolo inceppo, qualche piccolo problema, perché la prima volta che l'avevano scritto tutto intero, registrato eccetera eccetera, erano andati in alcuni studi tra Los Angeles e Nashville, poi si sono ritrovati per ascoltare il risultato e hanno detto boh, tutto sommato non è che ci piaccia molto, quindi hanno buttato via tutto, penso che coraggio, e sono ripartiti chiudendosi per alcune settimane in una baita, ok? Dentro c'erano loro, c'erano anche dei giochi da tavolo, hanno detto, di cui sono insomma parecchio appassionati, c'era naturalmente una PlayStation per giocare e così via, e con tutta quella roba lì hanno detto che effettivamente il suono era decisamente migliore. Non c'è da dar loro torto, visto che il risultato è anche questo. Broadside, nuovo singolo.

0: Mommo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.

0: Avrà al massimo 20 anni. Si siede dietro e sta estremamente attento a non sgualcire la giacca. In mano tiene una rosa a stelo lungo. Dal taschino estrae la tipica custodia di un anello importante. La apre e ne rimira compiaciuto il contenuto. Chissà se gli risponderanno di sì.
1: Plastic cups, neon signs, I still live at the borderline. The bar we rule, those Soho nights, you move on, but I stay put, I stay put, I stay put. Cut the thread on our two lives, where would we be? If I had lied, you were right. No one knows the love we share. And yes, I care. Yes, I

Di personaggi strani ne abbiamo incontrati abbastanza questa sera. Si torna domenica prossima dalle 21 con un'altra delle tante avventure di Cross Town Traffic Chaos. Da Claudia Valentini, buonanotte, Easy Rocker. Radio Easy Rock.

0: quest'estate. Fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni.
1: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Scolico. Info su grottagigante.it.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.